0: Kari!
1: Karina!
0: Bolo di, chige ne nyo yon yori!
2: Ya, geri ngugi, jangai ngos su da.
3: Son saab da ka,
0: nye nan tempi ki brosio. Jangai ma saab shi nyo yu!
4: Tagi nye su kebe kublo, kodzu sab sab ma chepche. Bolo di,

0: kirani kabachi ba. Gyu ru di zhe guoya xie. Tuglo zai ga xi ba, yan de zeng ba xi ba.
1: Jing jing ju xia le ga xin bi. Tuglo di ka le su bi a. Za qin to ha bi zhe xia ka le hua zi. Ka da tuglo di ge su lin yu da.
0: Hua zi. Hua zi.

0: Lopshi Kushin, Khonsu Tito la, Lo Tukush Bay. Masi, Mom Nimkashi ka Tiki Yorti. Yine Shendi Rikyu, Jokha Pushi Cha Yorti. Tiga, Khonsu Tanto Me Kyoashi Kiya Yorba.
1: Lo Tumoto Di, Khonsu Lublina Di Du, Shichi Khasui Jaya Me La, Da Gyuri.